Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: 1996. JS DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.
1: Radio Puglia.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: progetto e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Radio Puglia sono le 6:34 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
1: Le frasi del cinema.
2: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi «non lo so». Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
1: Proverbio del giorno.
3: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Oggi emanate molto carisma, cosa che accresce il prestigio e la vostra immagine. Nascono nuove conoscenze utili nel privato e nel lavoro. Il grafico economico punta al rialzo e sul piano professionale guadagnerete la stima di chi conta. Toro, la buona sorte elargita dagli astri, unita all'abilità e alla vostra capacità organizzativa, vi darà opportunità di incrementare affari e entrate. Ottimo l'umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Gemelli, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone incontrastato, sebbene con degli irrequieti come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Sul fronte lavorativo la giornata non potrebbe iniziare meglio. Cancro, è la giornata giusta per fare qualche acquisto per voi stessi, da un paio di scarpe a un vestito nuovo, giusto per curare un po' di più la vostra immagine. Collaborazione tra colleghi, né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora in armonia per lo stesso obiettivo. Leone, dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza. Le vostre sorti sono in rialzo e così anche le vostre faccende a carattere sentimentale, soddisfazioni professionali e incontri interessanti. Vergine, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, diceva Shakespeare. Difficile oggi dare un nome ai sentimenti, le emozioni sfuggono prima che possiate afferrarle. Non va meglio al lavoro, l'insoddisfazione e la fretta di concludere vi predispongono a errori e critiche. Bilancia, ottima giornata. Tutte le configurazioni astrali odierne sono orientate in modo positivo per il vostro segno, sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale. Scorpione, semaforo acceso sul giallo. Le giuste intuizioni che avrete oggi vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate fretta di vedere i risultati, per questi c'è da pazientare ancora un po'. Sagittario, vi attendono giornate complesse, oggi e domani. Limitate il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace. Capricorno, tutto lavoro e business, la crescita del gruzzoletto vi infonde un senso di sicurezza, ma di slanci oggi non se ne vedono. Con un'eccezione, il letto, dove in barba alla fama di bacchettoni stupirete piacevolmente la persona del cuore. Acquario, preparatevi a una pioggia di mail, inviti, progetti. Sia a casa che al lavoro vi basterà dare un'occhiata e una riflessione di pochi minuti per risolvere questioni lasciate a decantare per settimane. Il vostro charme, se siete single, colpisce sempre e ovunque. Pesci, giorno davvero sottotono. Cercate di mantenere un equilibrio costante per gestire al meglio la situazione. Avete in mano ottime carte per vincere una partita complessa. Sappiate scegliere il momento adatto per mostrarle e sbaragliare gli avversari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche su Puglia e Basilicata. Avremo tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile vedere qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nell'entroterra con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Non cambia lo scenario meteorologico nella giornata di domenica, ancora tanto sole, ma le temperature massime diurne localmente sempre nell'entroterra saranno in lieve rialzo fino a toccare i 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva, corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495.
9: Azione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: A Radio Puglia sono le ore 7 e 1 minuto.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche su Puglia e Basilicata. Avremo tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile vedere qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nell'entroterra con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di domenica, ancora tanto sole, ma le temperature massime diurne localmente sempre nell'entroterra saranno in lieve rialzo fino a toccare i 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la pietra per me.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca, a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Com'è romantica la pioggia?
10: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo.
1: Accadde oggi.
2: Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
1: Le frasi del cinema.
2: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi «non lo so». Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
1: Proverbio del giorno.
3: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, che parte subito dall'Ariete. Oggi emanate molto carisma, cosa che accresce il prestigio e la vostra immagine. Nascono nuove conoscenze utili nel privato e nel lavoro. Il grafico economico punta al rialzo e sul piano professionale guadagnerete la stima di chi conta. Toro, la buona sorte elargita dagli astri, unita all'abilità e alla vostra capacità organizzativa, vi darà opportunità di incrementare affari e entrate. Ottimo l'umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Gemelli, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone incontrastato, sebbene con degli irrequieti come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Sul fronte lavorativo la giornata non potrebbe iniziare meglio. Cancro, è la giornata giusta per fare qualche acquisto per voi stessi, da un paio di scarpe a un vestito nuovo, giusto per curare un po' di più la vostra immagine. Collaborazione tra colleghi, né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora in armonia per lo stesso obiettivo. Leone, dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza. Le vostre sorti sono in rialzo e così anche le vostre faccende a carattere sentimentale, soddisfazioni professionali e incontri interessanti. Vergine, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, diceva Shakespeare. Difficile oggi dare un nome ai sentimenti, le emozioni sfuggono prima che possiate afferrarle. Non va meglio al lavoro, l'insoddisfazione e la fretta di concludere vi predispongono a errori e critiche. Bilancia, ottima giornata. Tutte le configurazioni astrali odierne sono orientate in modo positivo per il vostro segno, sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale. Scorpione, semaforo acceso sul giallo. Le giuste intuizioni che avrete oggi vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate fretta di vedere i risultati, per questi c'è da pazientare ancora un po'. Sagittario, vi attendono giornate complesse, oggi e domani. Limitate il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace. Capricorno, tutto lavoro e business, la crescita del gruzzoletto vi infonde un senso di sicurezza, ma di slanci oggi non se ne vedono. Con un'eccezione, il letto, dove in barba la fama di bacchettoni stupirete piacevolmente la persona del cuore. Acquario, preparatevi a una pioggia di mail, inviti, progetti. Sia a casa che al lavoro vi basterà dare un'occhiata e una riflessione di pochi minuti per risolvere questioni lasciate a decantare per settimane. Il vostro charme, se siete single, colpisce sempre e ovunque. Pesci, giorno davvero sottotono. Cercate di mantenere un equilibrio costante per gestire al meglio la situazione. Avete in mano ottime carte per vincere una partita complessa. Sappiate scegliere il momento adatto per mostrarle e sbaragliare gli avversari. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, Le Spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
10: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche su Puglia e Basilicata. Avremo tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile vedere qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nell'entroterra con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di domenica, ancora tanto sole, ma le temperature massime diurne localmente sempre nell'entroterra saranno in lieve rialzo fino a toccare i 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: per me. La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
0: Le frasi del cinema.
1: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi «non lo so». Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
0: Proverbio del giorno.
2: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, che parte subito dall'Ariete. Oggi emanate molto carisma, cosa che accresce il prestigio e la vostra immagine. Nascono nuove conoscenze utili nel privato e nel lavoro. Il grafico economico punta al rialzo e sul piano professionale guadagnerete la stima di chi conta. Toro, la buona sorte elargita dagli astri, unita all'abilità e alla vostra capacità organizzativa, vi darà opportunità di incrementare affari e entrate. Ottimo l'umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Gemelli, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone incontrastato, sebbene con degli irrequieti come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Sul fronte lavorativo la giornata non potrebbe iniziare meglio. Cancro, è la giornata giusta per fare qualche acquisto per voi stessi, da un paio di scarpe a un vestito nuovo, giusto per curare un po' di più la vostra immagine. Collaborazione tra colleghi, né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora in armonia per lo stesso obiettivo. Leone, dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza. Le vostre sorti sono in rialzo e così anche le vostre faccende a carattere sentimentale, soddisfazioni professionali e incontri interessanti. Vergine, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, diceva Shakespeare. Difficile oggi dare un nome ai sentimenti. Le emozioni sfuggono prima che possiate afferrarle. Non va meglio al lavoro. L'insoddisfazione e la fretta di concludere vi predispongono a errori e critiche. Bilancia, ottima giornata. Tutte le configurazioni astrali odierne sono orientate in modo positivo per il vostro segno, sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale. Scorpione, semaforo acceso sul giallo. Le giuste intuizioni che avrete oggi vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate fretta di vedere i risultati, per questi c'è da pazientare ancora un po'. Sagittario, vi attendono giornate complesse, oggi e domani. Limitate il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace. Capricorno, tutto lavoro e business, la crescita del gruzzoletto vi infonde un senso di sicurezza, ma di slanci oggi non se ne vedono. Con un'eccezione, il letto, dove in barba alla fama di bacchettoni stupirete piacevolmente la persona del cuore. Acquario, preparatevi a una pioggia di mail, inviti, progetti. Sia a casa che al lavoro vi basterà dare un'occhiata e una riflessione di pochi minuti per risolvere questioni lasciate a decantare per settimane. Il vostro charme, se siete single, colpisce sempre e ovunque. Pesci, giorno davvero sottotono. Cercate di mantenere un equilibrio costante per gestire al meglio la situazione. Avete in mano ottime carte per vincere una partita complessa. Sappiate scegliere il momento adatto per mostrarle e sbaragliare gli avversari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
9: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
3: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse. Questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada strada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale finale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Abbiamo scontato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
1: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche su Puglia e Basilicata. Avremo tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile vedere qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nell'entroterra con picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Non cambia lo scenario meteorologico nella giornata di domenica, ancora tanto sole, ma le temperature massime diurne localmente sempre nell'entroterra saranno in lieve rialzo fino a toccare i 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché a Suz tutto è più

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica. Significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
0: Le frasi del cinema.
1: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi «non lo so». Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
0: Proverbio del giorno.
2: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, che parte subito dall'Ariete. Oggi emanate molto carisma, cosa che accresce il prestigio e la vostra immagine. Nascono nuove conoscenze utili nel privato e nel lavoro. Il grafico economico punta al rialzo e sul piano professionale guadagnerete la stima di chi conta. Toro, la buona sorte elargita dagli astri, unita all'abilità e alla vostra capacità organizzativa, vi darà opportunità di incrementare affari e entrate. Ottimo l'umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Gemelli, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone incontrastato, sebbene con degli irrequieti come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Sul fronte lavorativo la giornata non potrebbe iniziare meglio. Cancro, è la giornata giusta per fare qualche acquisto per voi stessi, da un paio di scarpe a un vestito nuovo, giusto per curare un po' di più la vostra immagine. Collaborazione tra colleghi, né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora in armonia per lo stesso obiettivo. Leone, dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza. Le vostre sorti sono in rialzo e così anche le vostre faccende a carattere sentimentale, soddisfazioni professionali e incontri interessanti. Vergine, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, diceva Shakespeare. Difficile oggi dare un nome ai sentimenti. Le emozioni sfuggono prima che possiate afferrarle. Non va meglio al lavoro. L'insoddisfazione e la fretta di concludere vi predispongono a errori e critiche. Bilancia, ottima giornata. Tutte le configurazioni astrali odierne sono orientate in modo positivo per il vostro segno, sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale. Scorpione, semaforo acceso sul giallo. Le giuste intuizioni che avrete oggi vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate fretta di vedere i risultati, per questi c'è da pazientare ancora un po'. Sagittario, vi attendono giornate complesse, oggi e domani. Limitate il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace. Capricorno, tutto lavoro e business, la crescita del gruzzoletto vi infonde un senso di sicurezza, ma di slanci oggi non se ne vedono. Con un'eccezione, il letto, dove in barba la fama di bacchettoni stupirete piacevolmente la persona del cuore. Acquario, preparatevi a una pioggia di mail, inviti, progetti. Sia a casa che al lavoro vi basterà dare un'occhiata e una riflessione di pochi minuti per risolvere questioni lasciate a decantare per settimane. Il vostro charme, se siete single, colpisce sempre e ovunque. Pesci, giorno davvero sottotono. Cercate di mantenere un equilibrio costante per gestire al meglio la situazione. Avete in mano ottime carte per vincere una partita complessa. Sappiate scegliere il momento adatto per mostrarle e sbaragliare gli avversari. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti. Radio!
4: Ma buongiorno, buon sabato mattina, buon 5 di settembre 2026. Stiamo per cominciare una mattinata davvero, devo dire, piena, carica, giovane, frizzante, perché questa mattina avremo degli ospiti speciali qui con noi. Buongiorno anche a chi si occupa della regia. Ciao Thea.
5: che in questa giornata speciale in uniforme Scott, proprio perché ecco, stiamo aspettando i 31 lupettini.
4: Ammazza, 31, non è uniforme.
5: Ci sono anche tre coccinelle.
4: Ah, bene, vedi, vabbè, ce la possiamo fare.
5: E come ci ricordava il nostro Roberto dell'Almanacco del Giorno?
4: Oggi abbiamo un compleanno davvero speciale, perché se fosse ancora in vita, oggi avrebbe compiuto 80 anni proprio lui, il grande Freddie Mercury.
0: Radio Puglia.

0: Lo sai che ci sono dei bambini che adorano i Queen, perché questo certo. È un pezzo esclusivamente di Freddie Mercury quando scelse di separarsi dalla sua crew, avendo anche un discreto successo, ma ovviamente poi viene ricordato come il frontman della band che ha scombinato anche gli equilibri della musica italiana, e ce lo ricordiamo, ahimè, forse un insegnamento grande dovremmo prenderlo, no alle sostanze, no alle droghe,
1: beh, certo.
0: Che
1: certo.
0: Ci ha lasciato, ahimè, per colpa dell'abuso di queste sostanze
1: stupefacenti, esatto.
0: Sì, perché uno dice sei stupefacente nel senso
1: quello è nel senso positivo, voglio dire, cioè, stupefacente e stupefacente, voglio dire, quindi non bisogna, diciamo che è un po' come tutte le cose, dove c'è l'esagerazione non va mai bene, giusto?
2: Da Bartolomeo Lamagna, Giussi Semeraro, tanti auguri per il tuo compleanno. La canzone tanti auguri, Raffaella Carrà.
0: Ma vabbè, gliela poteva cantare lui.
1: E infatti, ma ora la cantiamo noi due, dai, ci mettiamo e la cantiamo, siamo più bravi.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, un saluto alla famiglia Babbo. Buon sabato dal Milanau, e si lavora sempre col camion, con lo scavatore e con le chianche.

0: Again.
1: Ancora buongiorno, sono le 9.43, abbiamo appena cominciato questo sabato mattina insieme, 5 settembre 2026. Io comincio a salutare i nostri amici che ci hanno scritto per l'appunto al 333-166-5757. Il buongiorno va ad Angela, Antonio, Leila e Antonella, e buongiorno a tutti voi, continuate a scriverci. Fateci sapere soprattutto come è cominciato questo weekend.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluti da Enzo
1: e Maurizio.
0: Dopo un lungo viaggio partiti dalla Svizzera siamo finalmente arrivati a casa qui in Puglia.
2: Che bello ragazzi e benvenuti in Puglia e buon sabato mattina anche a chi ci ha scritto, tipo Onofrio dice il mio weekend comincia facendo la spesa. Beh, perché effettivamente cara te a chi lavora tutta la settimana, poi il sabato e la domenica magari si deve sbattere tra spesa, faccende domestiche.
3: Infatti salutiamo il nostro Puglia Noise che infatti era in fila alla cassa.
2: Dove
3: prima
2: sta?
3: Di raggiungerci
2: oh,
3: qui.
2: Oh cuoricino Pasqua.
3: A conversare.
4: Ciao Tea.
3: Ciao.
4: Ciao. Vedi, Franco Bau.
3: Ciao Franco Bau, salutaci tutti i tuoi animali che erano, perché lui era il custode non del cimitero ma
2: del canile
3: di Bari.
2: Ah, ecco perché, ma sai che me lo sono sempre domandata, non ho mai avuto il coraggio
3: ecco perché
2: di
3: Franco Bau.

ah, ah, ah, ah.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna della Malunda. Faccio dei saluti, saluto tutto il comitato della Malunda. Se qualcuno è in ascolto, ciao e buona giornata.
1: Ciao Rosangela, sono Rossella da Rutigliano e ciao a Tia. Il nostro weekend è iniziato bello stamattina, però stasera ci dobbiamo godere Radio Puglia, che la amo così tanto, e anche a te, Rosy, Rosangela bella. Ci vediamo, ciao, un abbraccio e un bacio. Metti una bella canzone, o cioccolata o vedi tu, quella che vuoi. Ciao.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di Acqua e Sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ti scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
10: Alza il volume e spicca il volo con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
11: E qualcuno questa mattina si è meravigliato di aver sentito alle 10 della mattina le CDC, le Zeppelin, Queen.
12: Sì, è vero, Radio Puglia, è vero.
11: Ragazzi, vi dovete aspettare di tutti, mai essere prevenuti.
12: Tra l'altro ci è arrivata anche una curiosità su Freddie Mercury.
11: Arriva anche cioccolata, detto, non vi dovete...
12: Qui ci abbiamo, gli ingredienti ci sono tutti, ragazzi.
10: Radio Puglia.
11: È vero? No, perché aveva paura che fosse Virgin Radio. No, anche noi.

0: Buongiorno Radio Puglia. Voglio salutare Eugenia e dedicarle a Narella di Gigi D'Alessio.
1: Il mio weekend è iniziato a fare pulizie, lavare le lenzuola che purtroppo con questo caldo si lavano sempre, si suda, c'è l'aria condizionata, ventilatore, però bisogna sempre lavarli e si inizia con i servizi di pulizia.

0: cioccolata.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche, no?

0: Giampaolo, Antonio,
1: e mentre noi siamo alle prese, no? Con per l'appunto lenzuola da asciugare, da cambiare, si sono accesi i riflettori invece sulla mostra del cinema di Venezia, il suo primo red carpet di questa 83esima edizione. Tra le star internazionali, il più atteso era proprio George Clooney, che è arrivato con questa sua bellissima moglie Amal, della quale insomma uno sguardo perdutamente innamorato, e l'altra che ha catturato i flash è anche Bianca Balti, che alla proiezione si è presentata insomma vestita molto bella, elegante, particolare, ma soprattutto con delle ali che facevano da scenografia.
2: Un angelo. L'abbiamo conosciuta a Sanremo, stupenda,
1: bellissima, però lasciami dire che insomma non si sa più che cosa fare per attirare l'attenzione,
2: certo,
1: queste mi mancano,
2: certo,
1: le ali
2: rosa, bellissima, però veramente secondo me sente un angelo dopo tutto quello che ha passato.
1: Beh, certo, quello sì, senz'altro. Dicevo che a me ha particolarmente colpito invece il presidente del Veneto, che si è presentato invece sul red carpet con una ragazza autistica, proprio perché insomma voleva far passare questo messaggio molto importante legato all'inclusione, che l'inclusione insomma non deve essere solamente una cosa, una parola detta così, ma deve essere proprio bella, concreta.
2: Lui ha anche detto in realtà che lei è una donna con delle passioni e ha la passione del cinema, perciò sta qui per le sue passioni, per le sue competenze, oltre magari per lasciare un messaggio che ognuno può realizzare i propri sogni a prescindere dalle competenze psicofisiche e motorie. E il Veneto poi dà anche spazio a un ottimo cinema di inclusione che vedremo anche dal 9 al 12 quando sarò lì nelle sale,
1: ecco,
2: in proiezione, ma soprattutto anche c'è proprio una manifestazione all'Isola di Edipo che si occupa appunto di cinema di inclusione, tutte le pellicole realizzate proprio per sensibilizzare e far innamorare di tutto, tutto senza pregiudizi, preconcetti e ovviamente discriminazioni. Noi dobbiamo dare lo spazio alla pubblicità, restiate qui perché lanceremo l'argomento tra poco.
1: Torniamo subito.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, Le Spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: la radio che spinge, Radio Puglia.
1: E ringraziamo Gabri per averci richiesto Jamiroquai. Tra un po' vi ascoltiamo e vi salutiamo tutti. 333 166

0: devo salutare la mia sorella, perché c'è una sorella da cui mi sono separata,
1: ecco,
0: la nascita, si
1: io
0: chiama
1: ora.
0: Annalisa.
1: Ah, ciao Annalisa.
0: Siamo identiche.
1: È vero? Beh, me la devi far conoscere. Io
0: certo,
1: non...
0: certo.
1: Questa mi mancava, dice.
0: Soprattutto perché ci dobbiamo iscrivere in palestra ad Annalisa, cioè te la farò conoscere.
1: Io e te andiamo per... a iscriverci. Certo. Ah, ok, allora Annalisa, aspettaci.
0: Cioè, a Los Angeles l'hanno obbligata.
1: È vero.
0: Allora questo è l'obiettivo.
1: È proprio vero, mi hanno obbligata a fare
0: vieni
1: un po' di palestra.
0: A prendere Annalisa.
1: Vieni, vieni, ti aspetto tesoro. Io intanto devo salutare un nostro amico che si chiama Luigi, anzi il tuo amico, dice: Tea, ti devo dare questa curiosità su Freddie Mercury, perché ricordiamo oggi, se fosse stato in vita, ahimè lui morì a 45 anni, avrebbe compiuto 80 anni, per cui oggi lo abbiamo ricordato. Dice: Freddie Mercury aveva questa particolarità del suo timbro di voce data proprio dalla sua sporgenza dei denti in avanti. Ma io, amico mio, ahimè devo permettermi di, insomma, non essere d'accordo, però questo è quello che ci dice il nostro amico Luigi. Dice che, insomma, questa era data dalla particolarità della sua voce, era data dal fatto che lui avesse questi denti.
0: Sì, c'è stato uno studio, perché lui ha un'arcata palatale alta, stretta e lunga, e la posizione, diciamo, della lingua e diciamo le corde vocali che aveva lo predisponevano a un'estensione maggiore. Poi comunque è stato un grande.
2: You take that jump, you don't feel the fall.
3: Radio Puglia.

0: Che sta cioccolato, dovuti a bere la vana.
1: Buongiorno Radio Puglia, stiamo lavorando sotto il sole, vogliamo fare una dedica al nostro datore di lavoro.
2: Di lavoro, voglio tutti fortunati che tengo i riepati, ma se no con cazzo ci ne va a faticare.
3: Hai sentito che sincronia nel... insomma, pronunciare questo messaggio, salutare loro, sicuramente sono due amiche che lavorano insieme. Immagina quando a lavorare insieme invece sono moglie e marito. Che situazione!
4: Non mettere il dito.
3: Non mettere il dito, però insomma, ieri sera mi è capitato di parlare con un paio di amici, una coppia di amici che per l'appunto condividono la loro attività. E lui mi diceva: guarda Rosangela, è veramente difficile. Quindi oggi vorrei proprio parlare di questa cosa, di quanto è particolare, difficile, complicato, impegnativo condividere il lavoro con il proprio consorte o la propria consorte. E siccome io non mi fermo solo a parlare dell'argomento, vi darò, ragazzi, come sempre, anche dei consigli, perché io vi faccio entrare in terapia, no? Ovviamente, come ho detto e dico sempre, non sono una terapeuta, noi giochiamo in qualche modo, però questi consigli che vi diamo qui a Radio Puglia in qualche modo possono ritornare utili, perché già la vita di coppia, insomma, si sa che è un continuo compromesso con il partner o con la partner, quando poi si deve condividere anche il momento durante l'attività, durante il lavoro, insomma, diventa veramente impegnativo. Per cui non vi muovete, restate là, consigli preziosi.
4: Soprattutto 333-166-5757 per dirci la vostra.
3: Ecco, se lavorate,
4: raccontare
3: in
4: la
3: coppia,
4: vostra esperienza,
3: esatto,
4: soprattutto perché a volte,
3: come la gestite questa cosa?
4: O
3: vero?
4: Se avete scelto, ad esempio, di non lavorare insieme, se avete cambiato in itinere e se due si separano e lavorano insieme.
3: Io, ad esempio, ti dico che l'ho fatta questa esperienza, però poi ho detto anche no. Va, ognuno al posto
4: alle
3: suo.
4: Case.
3: Ognuno, no, nelle case, ognuno il suo lavoro.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
8: Gialliamo!
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.

0: Siamo mamma e una figlia. Ciao.
1: Immagino tu peggio di fatica con marito.
2: Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai. Ai ai ai ai.
3: Radio Puglia, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Niente, volevo dire semplicemente a mia figlia Greta, che l'amo tanto, e anche a mia moglie Marilena. Un bacione a tutti voi!

0: Buongiorno, abbiamo finito oggi. Ah, oggi è sabato, è San Paganino, speriamo che qualche produttore qui oggi paga. La giornata è aumentata, a noi invece sono quelli ancora che prendono 10 giorni in meno a noi. Ah, la cana, la cana.
1: Eh già, perché questa mattina stiamo parlando qui a Radio Puglia della difficoltà di lavorare con il proprio partner e la propria partner. Allora, sono arrivati dei contributi al 333-166-5757, contributi positivi e negativi. Il primo dice così, lui è Antonio, dice: io e mia moglie lavoriamo insieme da 20 anni. Per andare d'accordo abbiamo sistemato i turni in maniera tale da non incontrarci mai, vedi la soluzione? Ed entrambi ovviamente si pensa al bene dell'azienda, anche perché stiamo parlando di due titolari d'azienda. Invece Michele dice: io lavoro con la mia fidanzata e mi rendo conto che la difficoltà principale sta nel non avere più spazi personali. E già, perché non è semplice conciliare, però come dicevo prima, noi stamattina vi daremo dei consigli su come gestire il lavoro per l'appunto con il partner o con la partner, perché dai, non è tutto negativo, forza!
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Gialliamo!
3: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
4: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
11: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
12: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
13: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Buongiorno, io sono Anna della Malunga, io lavoro con mio marito, lui ha l'azienda e vedo che problemi non ce ne sono, lavoro con lui.
1: Hai visto?

0: Poi voglio sapere anche il tuo di contributo, Tea. Tu, perché ogni tanto non ti sentiamo. Ogni tanto
1: no,
0: tu lavori.
1: Realtà, infatti stavo leggendo che si chiamava Vito, anche nei vocali scriveteci sempre il nome,
0: esatto,
1: il paese,
0: diteci.
1: Perché così diamo, diciamo, completezza al vostro messaggio.
0: Esatto, ci piace
1: anche
0: sapere.
1: Tua moglie almeno capisce che
0: chi
1: sei.
0: Magari non ti riconosce nel vocale se tu non dici chi sei.
1: Arrivi a lavoro e ti cazzi e ti dici maledetta a me che mi ha dato quel messaggio. Ora lo cambia.
0: Quindi diteci chi siete, soprattutto se dite cose belle, dovete farvi riconoscere. Intanto lui invece dice nel suo nuovo brano: ad essere famoso dimmi che gusto c'è, se poi non puoi dire quello che ti pare. Così canta J-Ax in Vita, Morte, Miracoli, il nuovo singolo qui su Radio Puglia.

Yeah. E a meno che non siete fortunati come i nostri amici che hanno inviato per l'appunto il vocale al 333-166-5757, noi abbiamo dei consigli proprio praticissimi da darvi, forse anche un po' scontati, però è giusto metterli in pratica. Allora, il primo, trova il giusto equilibrio. Bisogna trovare un giusto bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e quello alla vita privata. Stabilire dei limiti chiari, quindi definire proprio dei confini fisici e mentali sul posto di lavoro, soprattutto per l'appunto se si gestisce un'attività insieme. E poi evita di parlare di lavoro a casa. Quindi il lavoro si lascia al lavoro, a casa si parla di cose private. Ovviamente voi restate sempre su Radio Puglia qui a Spazio Mattina con te e Rosangela, perché ci saranno anche ancora altri preziosi consigli. Arriva Malika Ayane con la sua novità musicale, perché qui non ci facciamo mancare proprio niente su Radio Puglia. Mi sta sfuggendo il titolo.

0: poi la nuova canzone, il nuovo singolo in radio per l'appunto da ieri di Malika Yan. Devo dire che entra subito bella. E invece ragazzi, a 5 anni dall'ultimo progetto discografico, il 18 di settembre arriverà Cicale per l'appunto il nuovo album di inediti.
1: Ha parlato solo di animali lei in questo
0: Hai visto? Lei è molto vicina, vero? Molto animalista. Animalie? No, è una cosa diversa.
2: Allora, Radio Puglia, vorrei fare un saluto alla coppia perfetta, Nicola Bufano di Assenicantro e Sara di Trigiano. Vi voglio bene.
3: Voglio salutare Donato che lavora di donna, che oggi sta sotto il sole. Donà, muoviti Donato.
0: Anche io saluto Sabino.
3: Buongiorno.
0: Maurizio però non c'è, Tea, due voci femminili. E devo salutare la nostra Arianna, Tea, che ci ha scritto: siete le bonazze del mio cuore. Lo dovevo dire, brava Arianna, ma vogliamo dare una promozione a sta ragazza? Che
1: cioè,
0: ieri sera
1: siamo tutte strabone, ecco. Ti devo far vedere ieri che cosa è successo.
0: L'ho visto che si è fatta trasportare, cioè
1: Arianna tipo bambolina,
0: esatto. Poi salutiamo la nostra amica Angela Maria e mandiamo un bacio a Tommy da parte di papà Antonio.
4: Sto bambino, sto che bevo una bella boccetta.
5: Gli delle volte a sentire certe cose prima da suo agendare.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
4: Suz, pregiato birrificio meridionale
3: con impianto di produzione a vista.
4: Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
3: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Buongiorno Pina, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Non te l'aspettavi.
1: Radio Puglia, radio mia.
0: Ah, la radio tua, però so che tu non sei in Puglia, oppure è un'informazione errata che ho.
1: No, io sono in Toscana, Grosseto abito.
0: Ah, però ci ascolti dalla Toscana.
1: Grande, sì, con internet io provo, ascolto tutto voi.
0: Bravissima Pina, bravissima. Ricordiamo, approfittiamo a ricordare ai nostri ascoltatori attraverso te che hanno la possibilità di portarci in qualsiasi posto, insomma, dell'emisfero loro si trovino, attraverso l'app hanno la possibilità di ascoltare sempre Radio Puglia. Cara Pina, sì, buon compleanno da tuo fratello Franco.
1: Grazie, mio fratello è unico.
0: È unico, sì, anche perché
1: non le fa lui, non le fa nessuno queste cose.
0: Stasera immagino che avrete difficoltà a festeggiare insieme.
1: No, perché io sono qua su e loro sono tutti su. Quando andrò giù in Puglia rifesteggio di nuovo.
0: Perfetto, perfetto. Però insomma mi auguro che comunque tu possa festeggiarle. Le tue quante primavere sono, lo vogliamo dire Pina?
1: Sì, 64.
0: Anche perché non li abbiamo rubati a nessuno, è vero? Senti,
1: no, sono tutte mie.
0: Ma hai preparato la torta?
1: No, non la devo preparare io, me lo devono preparare quelli che sono vicino a me.
0: Hai ragione, va bene.
1: Se no,
0: allora, io ora sento un po' di eco, ti chiedo di abbassare la radio.
2: C'è anche un'altra festeggiata.
0: Abbiamo l'altra festeggiata. Allora, io ti saluto intanto, cara Pina. Ancora auguri da Franco.
1: Grazie.
0: E da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie a mio fratello, a tutte le mie sorelle che stanno giù in Puglia.
0: E a tutti quelli che mi conoscono.
1: E Franco. E un abbraccio forte a voi di Radio Puglia.
0: Grazie, ti abbracciamo anche noi. Ciao cara.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao, ciao.

0: E auguri anche a lei. Paola, buongiorno, benvenuta, sei in diretta
1: buongiorno.
0: Anche tu su Radio Puglia. Ciao cara, buon
1: ciao,
0: compleanno.
1: Grazie mille.
0: Cara Paola, allora innanzitutto vogliamo dire le primavere quante sono? Quanti anni?
1: 26.
0: Ma vabbè, mi arrendo. Allora facciamo così, dai, sei veramente una bimba, cara Paola. Io ti
1: una
0: sto...
1: bimba.
0: Una bimba, sì, a 26 anni, ma scherzi. Ti sto chiamando perché c'è una persona per te speciale, che tua
1: lo
0: suocera.
1: Lo so, mia suocera. Sì.
0: La grande Rosaria che mi ha
1: scritto. La grande Rosaria.
0: Ha detto, guarda, riempila di tante cose belle, dille che le voglio bene, che le auguro tutto il bene possibile con mio figlio. Però ha detto anche una cosa molto importante, c'è qualcuno che vuole la crostata, pare tu faccia una crostata buonissima. È vero?
1: Sì.
0: E com'è sta crostata? Dai, diccelo, dici.
1: Delizie. Crema e fragole.
0: Ah, hai capito? Tanta roba.
1: Buona, tanta roba.
0: Ma oggi l'hai preparata questa crostata?
1: Oggi no, oggi porto la torta.
0: Ok, ma tu in che paese? In che paese ti trovi, perdonami?
1: Io a Bari.
0: Bari, allora fino a Castellana puoi arrivare con la crostata.
1: Certo,
0: arriva
1: va benissimo.
0: Un bacione, cara, da parte
1: grazie
0: di tua
1: mille.
0: Suocera, ma anche da tutti noi di Radio Puglia. Un abbraccio.
1: Grazie mille, un forte abbraccio. Ciao.
0: Ciao.

0: una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Buongiorno Radio Puglia, oggi è sabato, una giornata così molto impegnativa. Il dottore dice a tutte quante noi che c'è il delirio, perciò ragazze, una botta in più, bruciamo, facciamo vedere noi quanto siamo brave. Viva Pignataro, buon sabato. Arrivederci a tutte voi, un bacio da Mary da Trigiano.

0: un bacio anche per Rossella che ci ha scritto da Putignano, Antonella da Putignano che saluta i suoi figli Luca e Sara, e abbiamo degli auguri in anticipo, quindi diciamo una buona giornata per domani, perché gli auguri ragazzi non si fanno in anticipo, per Antonella Semeraro dai suoi colleghi dell'azienda agricola Agrifusella.
1: Sarà difficile diventare grande.

0: Un successo del 1991 di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, reinterpretato per l'appunto da Laura Pausini, che negli ultimi periodi si sta proprio dando.
1: No, speriamo che Raff lo sappia, il nostro conterraneo, e che sia contento, perché l'ultima volta
0: che non ci sono litigate,
1: bene,
0: è vero.
1: Diciamo, che Gianluca Grignani, non solo lui dovesse chiedere grazie, diciamo, no.
0: Brava.
1: Sicuramente brava. Ci sarà stato qualche retroscena che noi non conosciamo.
0: Non conosciamo,
1: ovviamente.
0: esatto. Però nel video, questa mattina parlavamo di Bianca Balti che si è presentata per l'appunto sul red carpet del cinema con le ali, anche Laura Pausini in questo video indossa delle ali, vanno di moda.
1: Ora ce le dobbiamo comprare anche noi, perché mi sento di aver bucato, non la notizia, bucato l'outfit.
0: Delle ali devi arrivare anche tu, perché io ricorderei ai nostri ascoltatori che la nostra Thea sarà a Venezia.
1: All'83esima.
0: Vi do uno scoop. Io vengo con te.
1: Non solo speciale sul Festival del Cinema di Venezia, che in realtà poi si chiama 83esima mostra internazionale
0: del cinema
1: di Venezia, alla Biennale, ma la cosa più importante è che ci sono tanti eventi collaterali. Noi ci troveremo alla chiusura del red carpet e anche alla consegna del premio Campari ad un'altra artista importante, che vi sveleremo tra poco. Pertanto
0: rimanete.
1: Racconteremo di quello che avviene dietro le quinte, all'interno delle sale, gli ospiti, i protagonisti, e poi ci sarà anche Madame, che ha prestato un suo brano per Nessun dolore, per questo film. Pertanto cantanti, artisti. Abbiamo altri saluti?
0: Allora,
1: nel frattempo abbiamo anche
0: vorrei salutare la mia amica Margherita, che oggi fa il compleanno. Un abbraccio, Mattia, che ci scrive da Polignano.
2: Grazie, Mino Bufano, anche noi ti vogliamo bene. Sara e Nicola.
0: E poi c'è Francesco da Bari che ci scrive: buongiorno e buon fine settimana. Un abbraccio a tutti voi, anche ci arriva da Vito De Luca.
1: Con delle foto spettacolari
0: del tramonto
1: di ieri sera.
0: Ciao Radio Puglia, poi qui è un messaggio che ci arriva da parte di Vincenzo. Ragazzi,
1: certo,
0: ricordate,
1: Vincenzo,
0: quando ci scrivete o ci mandate dei vocali al 333-166-5757, sempre scrivete il vostro nome, ma anche il paese dal quale ci state

Buongiorno Radio Cool, vorrei ascoltare la canzone di Caparezza, sono fuori dal tunnel. Saluto Mariangela da Toritto, un bacione grande con tanto amore e affetto. E saluto anche la famiglia Bizzoco, mio fratello Gennaro, mia sorella Anna Maria e mio fratello Emanuele da Turi.

0: paese, tutte, ma i taralli è quello che ci interessa poi alla
1: portateci,
0: fine.
1: Portateci, ecco. Soprattutto perché quando si sentono questi beep degli audio, no, di WhatsApp, mi ricorda molto Bad Bunny, perché nei suoi brani ormai ha sdoganato qualsiasi cosa, includendo la vita reale nell'incisione dei suoi pezzi, che ovviamente sono internazionali.
0: E quella è la sua forza, voglio dire. Noi abbiamo ancora dei consigli da dare, quindi consigli su come gestire il rapporto, insomma, nei momenti in cui la vi ritrovate causa forza maggiore o per scelta a lavorare con la vostra compagna o il vostro compagno.
1: Ci hanno richiesto la discoteca?
0: Discoteca sia.
1: Ma tu vuoi essere presa tipo Ufaro Robot?
0: In che senso?
1: Come Arianna? Seguite i nostri canali social e andate a vedere le stories di Radio
0: ecco,
1: Puglia.
0: Ecco, anche io voglio provare queste voci.
1: Secondo me se stavamo io e te non ci avrei mai preso.
0: Voglio farla provare soprattutto.

0: vogliamo fare un po' di animazione, cioè sulle mani, ballate, scatena, spogliatevi.
1: Certo, certo, spogliatevi. Ma intanto non vediamo nulla, scusa.
0: Mandateci i video, le
1: Ah, ecco che. E perché ricordiamo che al 333-166-5757 avete la possibilità di inviare non solo messaggi vocali o scritti, ma anche video.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto Tia.
1: Ciao Los Angeles.
0: Allora, vorremmo fare un saluto a Francesco Recchia di Futura Ricambi.
1: E Luigi pure.
0: Un saluto particolare.
1: E gli vogliamo dedicare una canzone, quella di Marco Masini. Però di parolaccia, diciamo quella: se mi guardo nello specchio
0: con il tempo che è passato, sono solo.
1: Grazie.
0: Saluto.

0: se vi trovate, per l'appunto, come dicevamo, da questa mattina a condividere dei tempi, dei momenti, insomma, il vostro lavoro con il vostro partner, i tre consigli forse fondamentali sono questi, ragazzi. Pianificate le pause, condividi quindi i momenti di pausa staccando insieme la spina, proprio come faresti con un collega. Comunica in modo chiaro, quindi esprimi le tue idee apertamente ed evita di dare per scontato il punto di vista dell'altro. Infine, gestisci conflitti fuori dall'amore. Fosse facile, aggiungerei, affronta discussioni professionali in modo oggettivo, evitando ovviamente i disaccordi. E ragazzi, noi ci proveremo a mettere in atto questi consigli. Intanto sentiremo anche cosa ne pensano due persone che, insomma, della loro unione ne hanno fatto la forza. Loro sono Atea Totonelli e Alessandro San Giorgio, che questa mattina saranno qui a Radio Puglia a raccontarci di quella che è la loro esperienza, perché, come vi dicevo, loro hanno creato proprio da questa unione una forza. C'è un blog che parla del loro lavoro, loro sono, lei praticamente è una pasticcera straordinaria che insieme, per l'appunto, ad Alessandro, suo compagno di vita,
1: anche il loro libro,
0: esatto, compagno di vita e quindi di arte, hanno insomma creato questo blog e trasformano la farina in una esperienza sensoriale unica. Simply the best.

0: Foglia, un saluto a Domia Vittoria di Altamura.
1: Scusa, Franco Pausono, grazie che avete chiamato mia sorella Pinetta Grossi. Scusa, non la vas che io non la sopporto nella vita, la va sopporto il cusco a fatica, non va proprio.

0: dueño della terra subito a Marte.
1: Buongiorno, le dirò Angela, buongiorno, tia dalla vostra Sissi, come state? Buon weekend a tutti i radioascoltatori, grazie per la compagnia che ci fate, e niente, vi seguiamo sempre in famiglia, e un abbraccio forte a tutti. Ciao ciao, col cuore!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Il tuo spazio da protagonista.
7: E questa è un'altra novità musicale, dedica di Ernia. La dedichiamo a tutti voi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

saluto a Marino, il papocchio di Noi Cataro, da parte di Nicola, e un bacio anche ad Annalisa invece, che ci scrive da Castellana.

0: sole sei magnifica.
1: E volevo ricordare
2: un po' di appuntamenti,
1: esatto, l'evento innanzitutto di questa sera a Castellana Grotta è bellissimo, io devo venire per
2: domenica
1: forza.

0: Radio Puglia.
1: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Saluto la mia ragazza Maria Gabizzocco da Toretto, un amore formidabile. E tanto saluto a mio fratello Gennaro, a mia sorella Anna Maria e a mio fratello Emanuele di Turi, scusate.
2: Ma ci chiediamo,
3: ma
2: lavorano insieme?
3: È vero, soprattutto se lavorate insieme, come va, ragazzi?
2: Questa è una richiesta musicale.

0: Sei tu così. Senti, ma
1: siamo,
0: io sono
1: contentissimi di sapere che a 10 anni conoscono a menadito le canzoni di Checco Zalone.
0: E questa è cultura, ragazzi.
1: Fanno ironia,
0: questa è conoscenza, questa
1: tempo,
0: è cultura.
1: Allo stesso tempo fanno riflettere, pertanto si parla di omosessualità, educazione sessoaffettiva,
0: certo.
1: Perché noi in Agesci facciamo educazione all'affettività.
0: In Agesci perché? Diciamolo e diamogli il benvenuto. Abbiamo qui, per noi, io vedo qui dall'altra parte del vetro. Quanti sono? Quanti siete, ragazzi? 30? Ma me lo dite?
1: 31!
0: Buongiorno tutti insieme! Buongiorno! Ragazzi!
1: Sono stati svegli fino alle 4 di mattina, proprio ora hanno perso
0: ma
1: la voce.
0: Ma che gli fate
1: quindi
0: fare a questi ragazzi?
1: Come si dice?
2: Buongiorno!
0: Benvenuti, ragazzi!
1: Siamo Lupetti e Coccinelle della Regione Puglia.
0: Che bello!
1: Che ogni anno partecipiamo a questi campetti di specialità per approfondire le nostre passioni, carismi.
0: Esatto.
1: E in questo stesso momento ci sono altri, forse chiedo al mio collega scout Remake Frequency, sono forse altre 8-9 campetti in giro,
3: sì,
1: per la Puglia. Da 3 settimana scorsa da Foggia a Lecce ci sono tanti altri campetti con altre specialità. Invece noi sono più di 10 anni che accogliamo qui per far sperimentare loro i 100 anni di radio, come si è evoluta la bellezza di avere Guglielmo Marconi che ha inventato questo mezzo di comunicazione, e noi che da 48 anni ringraziamo lui per averci aver fatto arrivare le onde medie.
0: Mi hai riferito che dopo c'è anche l'interrogazione, vero?
1: Certo.
0: Dopo tutta questa spiegazione io vengo ad interrogare.
1: Loro domani hanno un programma,
0: ecco,
1: solamente loro.
0: Che bello.
1: Condotto da loro dalle 10.30 alle 12.30. Ci sarà anche Anna.
0: Che stanno
1: oggi
0: preparando.
1: Che stanno preparando, guardando tutto quello che fate. Pertanto prenderanno esempio da Rosangela.
0: Esatto. Pensa a te. Ragazzi, però, durante la diretta, la prima cosa che vi dico: non dovete parlare perché c'è il microfono aperto. Per cui chi è dall'altra parte sente tutto quello che dite. È proprio così, non si sente.
4: Buongiorno, no, Radio certo. Puglia, sono Lorenzo d'Altamura. Volevo fare i miei migliori auguri a Domenico Silecchio e Maria Antonia, prossimi sposi. Auguri, ragazzi!
0: Cioè, ma voi oggi qui mi avete non solo messo 30 bambini, anche dei bei ragazzi! Tea, io non ti sento, qui non ti sentiamo.
1: Solo gente giovane.
0: Ho visto. Perché diciamolo, io qui oggi ho
1: Andrea,
0: vicino a me, Andrea, senti?
5: Bene.
0: Ah, ma ora in questo momento ho con noi, gli diamo il microfono ad a Puglia Noise.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
5: radioascoltatori. Come state?
0: Finalmente
1: bene,
0: mi avete messo,
1: perché i bambini ruberanno il lavoro a tutti i futuri DJ.
0: Siamo fatti un po' vecchietti.
5: Non so se si vince la barba bianca.
1: La casa di riposo è vicina.
5: Sto lottando.
0: Attrezziamoci anche per quello. Voglio dire, sei così brava con i bambini, sarai brava anche con noi anziani.
1: Ragazzi, queste sono richieste musicali,
0: Ecco. Questo brano si chiama proprio così, non dobbiamo avere paura di dirlo. Si chiama Vaffanculo e lui
1: di
0: è
1: Marco Masini.
0: Il grande Marco Masini, qui su Radio Puglia.
6: Radio Puglia.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
10: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
11: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
12: È arrivata una dedica d'amore, lui non si è fermato, però dice: saluto il mio amore più grande, Anna di Altamura.

0: Dobbiamo salutare anche, dare il buongiorno a lui, si chiama Pasquale, mi dovresti arrivare a aiutare, Francesco. Dice buongiorno, mi saluti il gabbiano per favore? Certo, saluti al gabbiano.
1: Non ne vale la pena, te capisco io perché.
2: Radio Puglia.

0: politico, dura che!
1: Anche il gabbiano di Franco volò via.
0: Se ne io!
1: Se n'è andato. Rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto, Duracell.

0: nostri studi, come vi avevo anticipato prima, la nostra ospite Atea Totonelli con Alessandro San Giorgio, che ci racconteranno per l'appunto dei loro racconti di farina tra pochissimi minuti qui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Eccoci qua, ragazzi, siamo in diretta, sono le 12:21 minuti, come vi avevo anticipato. Questa mattina è qui con me Altea Totonelli.
1: Ciao anche a tutti.
0: Buongiorno, benvenuta. Allora, io grazie. Innanzitutto ti vorrei chiedere se è la prima volta in radio e la prima volta in Puglia, no?
1: No, in Puglia no. La prima volta in radio sì. In Puglia vengo spesso a fare corsi, però okay. Dalla parte di Taranto.
0: Quindi... Anche perché poi c'hai pure gli amici, diciamoli, gli amici di Cristo Re, diciamo, io lo devo dire perché sono di parte, sono di Cristo Re. Allora, per chi, per quei pochi che ancora non ti conoscessero, io vorrei subito spiegare di che cosa ti occupi tu. Tu hai creato, mi dicevi così,
1: dal nulla, una pagina Instagram che si occupa di dolci, panificazione, insomma un po' di tutto.
0: Ok,
1: diciamo, questa pagina riguardo la cucina
0: si chiama Racconti di farina.
1: Cioè si chiama Altea Racconti di farina e niente, è la mia vita quella, è la mia casa.
0: Io ti vedo creare, guarda, dal nulla. Cioè te ha con la stessa praticità che abbiamo noi, capito? Che non abbiamo... Dal nulla
2: con cui facciamo l'amore, Rosangela, non lo so. Smentira Paolo.
0: Va bene, dicevo,
2: perché le cose si fanno con amore, sono, era per quello.
0: Sono un po' correlate, cioè c'è una somiglianza.
1: Assolutamente
0: no?
1: Sì. Cioè, tutto quello che riguarda la passione, l'introspezione e l'arte è amore. Okay. È amore, è l'unico motivo che ti spinge a farlo.
2: Ma soprattutto perché quando le cose sono troppo buone, tu non ti aspetti un sapore, non ti immagini. Puoi veramente raggiungere un orgasmo a livello emotivo e
1: guarda,
2: culinario.
1: Io sono una di quelle che ha cercato in tutti i modi di creare un'arte utile e l'arte commestibile. Cioè tutto quello che esce da me alla fine quando lo mangio rientra.
0: Ecco.
1: ed è un'arte utile.
0: Perfetto. Allora, dicevo, come nasce questa passione?
1: Allora, perché questa passione penso che ce l'avrò... Non lo so, ce l'ho da sempre, credo.
0: Nel DNA.
1: Sì, i miei genitori avevano un panificio prima dei miei nonni, poi. Però io ero molto piccola quando loro hanno chiuso. Poi niente, io ho sempre fatto una vita abbastanza travagliata, nel senso che sono sempre stata in conflitto con me, anche con la parte, diciamo, artistica di me. E l'ho sempre rifiutata fino all'età di 38 anni.
0: Anche perché tu eri una pittrice, mi dicevi.
1: Io dipingo da una vita, dipingo da sempre. Ho fatto di tutto nel campo dell'arte: scultura, pittura, ceramica, decorazione, qualunque cosa. Solo che non mi sono mai appassionata a niente. Perché, cioè, nel senso, a me, per me le cose le penso, mi vengono bene e smetto di farle. Perché
0: Hai capito? Ho spirito di contraddizione.
1: Cioè, è vero?
2: Conosco mio marito.
1: Gli artisti siamo un po' strani.
0: Sì, è vero. Così.
1: Quindi poi a un certo punto ho iniziato, cioè il pubblico davanti, l'arte non è per tutti e questo lo sappiamo. Certe volte si dice meno male, ma non è sempre meno male. Quindi non lo so, a volte vedevo chiusura da parte delle persone e ho detto ok, vabbè, se devo scendere a compromessi preferisco farlo su altro, cambio completamente vita e non voglio più dipingere. E questo è andato avanti per 24 anni.
0: Poi insomma, come è arrivato l'amore?
1: Poi a un certo punto, durante il lockdown, come tutti quanti,
0: come tanti, insomma, vedi, questo è l'aspetto positivo,
1: dovevo fare qualcosa perché altrimenti impazzivo diventavo 300 kg.
0: E quindi che hai fatto? Hai cominciato a...
1: Ho iniziato a impastare, ho iniziato a disegnare sugli impasti. Poi ho detto, vabbè, all'inizio non davo ricette perché non mi sentivo in grado, non ero in grado di dare ricette. Dipingevo e basta, era solo per me. Poi a un certo punto la pagina si è evoluta.
0: Ecco, dicevo,
1: e
0: poi è nata una magia perché...
1: Esatto.
0: Esploso, insomma, hai cominciato ad avere consensi.
1: Sì.
0: Talmente importanti.
1: Adesso la mia community è di circa 273.000 follower e sta continuando
0: qualcuno
1: a crescere.
0: Qualcuno in più dei miei, è giusto qualcuno.
2: Ma soprattutto perché lei è qui anche per dire a tutti che chi non ha i social, perché abbiamo anche tanta gente che
1: non ha
2: Instagram, Facebook, potrà conoscerla,
1: esatto,
2: e magari innamorarsi della sua attività grazie anche ad un libro, grazie,
1: esatto,
2: anche ad un programma.
1: Il 29 settembre esce ufficialmente il mio primo libro, edito Feltrinelli, che è stato un grande onore quando mi hanno contattato per questo progetto, quindi sono abbastanza emozionata. E poi chi non mi conosce, io faccio una cosa molto particolare nei video, cioè diciamo che prendo più sensi. Uno guarda, assaggia con gli occhi e ascolta le mie poesie, perché io non spiego la ricetta, ma faccio dei racconti che fanno parte della mia vita. A volte sono racconti malinconici, a volte sono racconti molto duri, di esperienze, diciamo, vissute un po' così. A volte sono cose divertenti, dipende come mi sveglio la mattina.
0: Sei riuscita, insomma, a portare quella che è la tua vita,
2: comunque
0: le tue esperienze personali, esatto, voglio dire, in questa tua arte, questa passione. A me
2: pertanto questa cosa, scusami Rosangela, sì, ci sarà anche nel libro. Come si chiama il libro? Perciò le poesie accompagneranno.
1: Il libro si chiama esattamente Racconti di Farina. Come la mia pagina, loro hanno accettato il titolo, che insomma ci tenevo molto.
2: E ci sarai tu sulla copertina, perché questo è un altro problema delle edizioni, no?
1: Sulla pagina ci sarà un pane dipinto con la mia mano quindi tatuaggi, perché è un pane molto particolare a cui sono legata, perché lo faccio praticamente ciclicamente tutti gli anni e in genere lo dipingo in base alla stagione. In questo caso è un dipinto di un prato con i tulipani.
0: Perfetto. A me è colpito molto sul tuo sito leggere questa frase: non si impara con le ricette, ma assaporando ogni errore. Possiamo riportarlo anche a 360 gradi.
1: Sì, esatto,
0: vero?
1: Perché io comunque non è che parto da una scuola, io non ho mai fatto nessun corso professionale, tutto quello che ho fatto l'ho fatto da me e sinceramente ho buttato via veramente tanta roba, cioè veramente tanta. E io quando mi chiedono le cose, le mie corsiste o anche le persone su Instagram, io dico sempre la stessa cosa, cioè non è che stiamo a fare un'operazione a cuore aperto, non ammazziamo nessuno. Se uno sbaglia o lievitato, la prossima volta verrà bene. Quindi non bisogna mai abbattersi.
0: Però il segreto è metterci sempre l'amore, vero? Questo è quello che dico anch'io.
1: Io gliel'ho detto a mio papà, quando, che adesso mio papà non c'è più, ma gliel'ho detto: quando smetto di ridere, smetto di fare le cose. Che rido, le faccio.
0: Io ringrazio e saluto anche Alessandro, che ha detto non vuole farsi vedere, però è tuo partner in questa esperienza,
1: in
0: vero? Voi condividete nella vita, ma anche
1: e lui è il fotografo e il videomaker della pagina.
0: Infatti ci sta facendo delle foto, mi raccomando, facci risultare belle e magre, mi raccomando.
2: Tira la faccia, non sta facendo proprio niente.
0: Ma c'è Cristian dall'altra parte, che sta facendo le foto. Ah no, neanche
2: no,
0: lui.
2: Neanche...
0: Non ci ha pensato nessuno.
1: Ecco, oggi che mi sono vestita.
0: Ora ci fotografiamo da sole. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori in che modo possiamo seguirti, quindi le pagina Instagram.
1: Esatto. Sulla mia pagina Instagram mi trovate come Altea Racconti di Farina, e poi uscirà il libro il 29 settembre su tutte le librerie.
2: Piattaforme, ovviamente. Immagino farai anche un firmacopia con tutti i 273.000 follower che hai. Spero. Diciamo, noi possiamo avere il privilegio di essere i primi a firmare il tuo libro e
1: spero
2: fare l'intervista.
1: Di sì. Spero, veramente spero di sì, perché insomma in tanti posti dove vado a fare i corsi mi stanno organizzando la presentazione.
2: Se
1: quindi...
2: vuoi la possiamo fare anche qua.
1: Io tanto gironzoli sempre,
0: soprattutto sei una grande assidua frequentatrice di Cristo Re. Esatto, lo volevo dire.
2: Grazie ad Altea, grande professionista, artista, per essere stata con noi. Romana ad hoc, che si è innamorata anche della nostra Puglia. Grazie a suo marito, anche perché oggi l'argomento nasce proprio dalla vostra collaborazione.
0: Noi vi abbiamo nominato da stamattina proprio perché abbiamo parlato della difficoltà o non difficoltà di lavorare con il proprio partner.
1: Esatto.
0: Tu cosa ne pensi? Esperienza positiva?
1: Positivissima, sì, io lo schiavizzo.
0: Ecco.
2: C'è Cristian che vuole dire
0: Cristian,
2: qualcosa.
0: Cristian, vai, dici la tua. Dai, vai.
2: Si è dimenato.
3: Perché... buongiorno, io ovviamente conosco chi è dall'altra parte.
0: È vero?
3: Chi è accanto a me.
2: Sei
3: davvero?
2: Romano anche.
3: No, io allora, due parole.
0: Vai.
3: Io lavoro con mio marito. E devo dire che è molto
0: ma
3: difficile.
0: Ma è un santo, è Luigi il santo.
2: Anche io, perché a me dicono la stessa cosa.
3: Rosangela mi conosce, sa che io sono il santo.
1: Invece per me è positivo, perché gli posso dire qualunque cosa e mi perdonerà sempre.
2: Ma perché dimentica come mio marito o perché proprio
1: perché
2: in generale?
1: Perché è innamorato perso. Ormai
0: l'amore che fa fare.
1: Così.
0: Cavolate.
2: Grazie ancora. Grazie a te, qui su Radio Puglia.
1: Grazie a voi.

Radio Puglia, mi mettete quella canzone di quel bambino che parla con quella musica, non so come si chiama. Mi fate questo piacere, sono Ellen de San Paolo. Grazie, perché non so neanche come si chiama, ma è bellissima quella canzone, non la mettete mai.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

0: Siamo in chiusura, sono le 12.45, anche perché siamo in piena lezione con questi 31 scout meravigliosi bambini che arrivano un po' da le zone limitrofe, giusto? Stiamo imparando, no.
1: Non sono molte limitrofe perché arrivano da Foggia, da Lecce.
0: Beh, vabbè, però comunque.
1: Da tutta la Puglia.
0: Da tutta la Puglia, quindi domani ricordiamo che saranno in diretta dalle. Il programma andrà in diretta come sempre, domenica insieme dalle 9.30 alle
1: 12.30.
0: Dalle 10 alle 12.30. E loro invece arriveranno alle 10.30. Io e Tea vi salutiamo, vi auguriamo una buona mattinata, ovviamente come sempre rimanete in compagnia dell'ottima musica di Radio Puglia. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Potete parlare. Ciao.

0: di caffè.
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
3: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutta l'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire tanto sole e stabilità in queste due regioni, con cieli sereni e tersi. Le condizioni climatiche saranno ancora pienamente estive, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, ma con picchi localmente fino ai 38 gradi sul Gargano. La ventilazione sarà a regime di brezza sulle zone costiere, con mari poco mossi o localmente calmi verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
10: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
0: Le frasi del cinema.
1: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi «non lo so». Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
0: Proverbio del giorno.
2: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, che parte subito dall'Ariete. Oggi emanate molto carisma, cosa che accresce il prestigio e la vostra immagine. Nascono nuove conoscenze utili nel privato e nel lavoro. Il grafico economico punta al rialzo e sul piano professionale guadagnerete la stima di chi conta. Toro, la buona sorte elargita dagli astri, unita all'abilità e alla vostra capacità organizzativa, vi darà opportunità di incrementare affari e entrate. Ottimo l'umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Gemelli, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone incontrastato, sebbene con degli irrequieti come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Sul fronte lavorativo la giornata non potrebbe iniziare meglio. Cancro, è la giornata giusta per fare qualche acquisto per voi stessi, da un paio di scarpe a un vestito nuovo, giusto per curare un po' di più la vostra immagine. Collaborazione tra colleghi, né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora in armonia per lo stesso obiettivo. Leone, dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza. Le vostre sorti sono in rialzo e così anche le vostre faccende a carattere sentimentale, soddisfazioni professionali e incontri interessanti. Vergine, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, diceva Shakespeare. Difficile oggi dare un nome ai sentimenti, le emozioni sfuggono prima che possiate afferrarle. Non va meglio al lavoro, l'insoddisfazione e la fretta di concludere vi predispongono a errori e critiche. Bilancia, ottima giornata. Tutte le configurazioni astrali odierne sono orientate in modo positivo per il vostro segno, sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale. Scorpione, semaforo acceso sul giallo. Le giuste intuizioni che avrete oggi vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate fretta di vedere i risultati, per questi c'è da pazientare ancora un po'. Sagittario, vi attendono giornate complesse, oggi e domani. Limitate il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace. Capricorno, tutto lavoro e business, la crescita del gruzzoletto vi infonde un senso di sicurezza, ma di slanci oggi non se ne vedono. Con un'eccezione, il letto, dove in barba la fama di bacchettoni stupirete piacevolmente la persona del cuore. Acquario, preparatevi a una pioggia di mail, inviti, progetti. Sia a casa che al lavoro vi basterà dare un'occhiata e una riflessione di pochi minuti per risolvere questioni lasciate a decantare per settimane. Il vostro charme, se siete single, colpisce sempre e ovunque. Pesci, giorno davvero sottotono. Cercate di mantenere un equilibrio costante per gestire al meglio la situazione. Avete in mano ottime carte per vincere una partita complessa. Sappiate scegliere il momento adatto per mostrarle e sbaragliare gli avversari. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 martedì. Di 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: A Radio Puglia sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
3: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutta l'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire tanto sole e stabilità in queste due regioni con cieli sereni e tersi. Le condizioni climatiche saranno ancora pienamente estive, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, ma con picchi localmente fino ai 38 gradi sul Gargano. La ventilazione sarà a regime di brezza sulle zone costiere, con mari poco mossi o localmente calmi verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social. Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Radio Puglia. Santissima.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 5 settembre 2026. Mancano 117 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Vittorino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre 1972, a Monaco, in Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 settembre ricordiamo Rachel Welch, Freddie Mercury, Clay Ragazzoni.
0: Le frasi del cinema.
1: Lei non si deve più azzardare come prima a dire a quei ragazzi "non lo so". Sono parole che uccidono un equipaggio, peggio di una bomba di profondità. Il comandante è lei ora. E il comandante sa sempre cosa fare, che lo sappia o no. Dal film U571.
0: Proverbio del giorno.
2: Se le parole che dite non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: Radio Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
2: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
3: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
4: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
1: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutta l'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire tanto sole e stabilità in queste due regioni con cieli sereni e tersi. Le condizioni climatiche saranno ancora pienamente estive, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, ma con picchi localmente fino ai 38 gradi sul Gargano. La ventilazione sarà a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi o localmente calmi verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social. La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: Radio che spinge, Radio Puglia.

La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
6: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
7: Inizia una nuova puntata di Renzi.

0: cominciamo subito dalla posizione numero 20, Free Your Mind, Prosper and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
0: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla undicesima.
1: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Julie e Holly. Alla posizione 14, Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
0: Number 13!
1: E poi alla numero 13, Genova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Number 12!
1: Alla dodicesima, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
0: Number 11!
1: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: una novità, una new entry, parlare d'amore, Saif.
1: Number 9.
0: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
1: Number 8.
0: Posizione numero 8, Who Man, Peggy Goo.
1: Number 7.
0: 7, alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
2: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
0: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
1: Number 5.
0: La facciamo dopo.
2: Perché aspettare? Perché?
0: La vogliamo fare subito?
1: Dai, ad ogni aspettiamo. Modo, c'è.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
2: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
2: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors.
2: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
2: E number 1.
1: Si aggiudica la prima posizione, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Skilla.
0: Di nuovo.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o domani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, c'è anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.

0: Va bene, forse va meglio.
1: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
0: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
1: Dai, la tengo in
0: lasciala
1: macchina.
0: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
1: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: per me.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, d'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
8: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Questa notte, tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni tipicamente estive tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, giornata di domenica dunque ancora con il sole, pochi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sulla dorsale appenninica, con un clima molto caldo, tipicamente estivo, massime oltre i 30-32 gradi in maniera diffusa, con punte anche di 34-35 sulle pianure interne pugliesi. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, il caldo insisterà anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me. Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva. Rievocazione storica di Alberobello.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: A Radio Puglia sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni tipicamente estive tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, giornata di domenica dunque ancora con il sole, pochi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sulla dorsale appenninica, con un clima molto caldo, tipicamente estivo, massime oltre i 30-32 gradi in maniera diffusa, con punte anche di 34-35 sulle pianure interne pugliesi. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, il caldo insisterà anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Myo Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Myo Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demora.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni tipicamente estive tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, giornata di domenica dunque ancora con il sole, pochi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sulla dorsale appenninica, con un clima molto caldo tipicamente estivo, massime oltre i 30-32 gradi in maniera diffusa, con punte anche di 34-35 sulle pianure interne pugliesi. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, il caldo insisterà anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 €, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 €. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 €. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 € al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 € e una rata finale di 17.316 €. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Radio Puglia.
9: Tu per me sei ossessione.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Sabato sera 12 settembre, al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
6: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni tipicamente estive tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, giornata di domenica dunque ancora con il sole, pochi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sulla dorsale appenninica, con un clima molto caldo, tipicamente estivo, massime oltre i 30-32 gradi in maniera diffusa, con punte anche di 34-35 sulle pianure interne pugliesi. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, il caldo insisterà anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: tagliare la vita mia.
1: Radio Puglia.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Puglia, dipinge la tua estate.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.